mai concepire. Ci siamo fatti consegnare un intero container pieno di bottiglie per concedere finalmente a questo dramma nel mondo una degna continuazione.

verso la millesima bottiglia, la fortuna ci assale. Il genio appare e domanda con ingenua e incrollabile calma: che diavolo succede? Perché mi tirate fuori dal mio nascondiglio? Si siede e ascolta le nostre parole. La fiducia svanita, la buona volontà impiccata e il coraggio sepolto. Troppi trascinano carrozze che da tempo sarebbero dovute esplodere e troppi bombardano maniere che sarebbero state

mattinata ci risvegliamo di colpo. Non ha trovato un posto dove dormire e anche il genio. Perché il nostro amico, il genio, è sparito e si nasconde su un fondo di un...

troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei sta zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile non trovarla tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! Da capo!